sakadi e ke re hapere di patlabi ya ka mmage bo satadi e le ditago di papami ai sio chaivanidi e ke tsitina sio chaivanidi ai tsina sio chaivanidi ai tsina sio chaivanini e ke re go lapha la fala.